0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce è indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Dimmi perché

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Let's go.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. A agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio.

Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento,

0: Buon vento!
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, battiti. Battiti. Battiti. Battiti live playlist. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Chiederò l'estradizione in Israele del pilota terrorista, dice intanto il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, e aggiunge: lo attende l'inferno. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Il delitto di Garlasco: nell'udienza preliminare la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Agosto il tasso di disoccupazione in Italia sale al 6,2%, quello giovanile al 20,3%, è la stima preliminare diffusa oggi dall'Istat. In Italia crescono gli occupati rispetto al 2025 con un più 1,2%. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

contando i soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Si preannuncia una giornata nera per i servizi pubblici e privati a causa dello sciopero generale plurisettoriale di 24 ore. La mobilitazione indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, agricoltura e metalmeccanici. Il trasporto ferroviario si fermerà solo dalle 11 alle 14. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Donald Trump avverte l'Iran: colpiremo duro se emergesse coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello su

0: Volo Fly Dubai. Parlando a Denton in Texas, il presidente americano ha detto che la Repubblica Islamica è pronta a cedere e che la questione si concluderà molto in fretta. Le esercitazioni NATO nel Mar Baltico sono un'escalation. Se la Russia verrà colpita, risponderà con ogni mezzo, avverte il presidente Putin, ribadendo che non intende attaccare nessuno, né ora né mai. Lo sport MotoGP al primo turno di prove libere al Gran Premio del Giappone. Marc Marquez è stato il più veloce, alle sue spalle Martin e Bezzecchi. Calcio, stasera a Parigi l'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Una ragazza di 20 anni della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Il provvedimento scaturisce da indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Secondo quanto emerso, la giovane era in alcune chat in cui venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista, in cui si faceva costante istigazione all'odio razziale e alla commissione di gesti violenti. Venivano esaltati anche episodi di attacchi armati all'interno delle scuole. I carabinieri del ROS hanno sequestrato i dispositivi informatici. Due persone sono state salvate la notte scorsa a Galatone, in Salento, da un incendio divampato nella loro abitazione. Si tratta di due fratelli, una donna di 65 anni e un uomo di 75. Il rogo sarebbe partito da una camera da letto, causato probabilmente da una sigaretta caduta su una coperta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I due fratelli sono rimasti intossicati, ma non sono in pericolo di vita. Alfredo Fabrocini è il nuovo questore di Foggia, 53 anni, napoletano, e attualmente questore della BAT, che ha guidato per circa 2 anni a Foggia. Ha diretto nel 2011 la squadra mobile, portando a termine importanti operazioni contro la criminalità. Prende il posto di Alfredo D'Agostino, nominato questore di Ancona. Parte oggi l'11ª edizione di Digiton, la più importante maratona italiana dedicata alle start-up, che si terrà fino al 3 ottobre a Bisceglie. Protagoniste 100 start-up, focus sull'intelligenza artificiale, anche sui suoi pericoli. Sentiamo Michele Ruta, presidente della Fondazione Digiton.
3: Quest'anno vedrete che anche a Digiton, da un punto di vista delle nuove idee che le start-up portano, è rappresentata anche la possibilità di arginare queste paure correttamente, in un modo da non bloccare la valanga dell'intelligenza artificiale con le mani, ma in maniera intelligente con la forza del pensiero.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Live Playlist. Radio
1: Norba. Vale, estaba pensando.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti! Radio Norba!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Si mano non fa neuro, si non sbatte in mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore. Stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premio indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi, circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Valdai Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Regione Puglia replica alle accuse di 200 pediatre che hanno inviato una lettera alla Regione paventando l'esclusione dalla vaccinazione contro il virus sincizziale dei bambini nati tra aprile e settembre 2026. Non è stato al momento ancora raggiunto l'accordo con i medici, spiega la Regione, l'assessore Pentasuglia, questo perché prevede un compenso extra. L'ente precisa di aver sollecitato il governo a definire la questione. Rafforzare i controlli nelle campagne durante la raccolta delle olive, aumentare la liquidità a disposizione di frantoi e organizzazione di produttori per consentire di affrontare la nuova campagna olivicola sono le misure a cui sta lavorando la Regione Puglia e l'assessore Paolicelli. Per l'emergenza furti abbiamo già attivato un controllo con le prefetture. Ad Andria, nella BAT, la polizia ha scoperto un fortino della droga a cui si accedeva bussando quattro volte consecutive sulla porta. La piazza di spaccio sarebbe stata gestita da 10 persone, 2 sono i domiciliari. Tra gli obblighi di dimora notificati per 5 presunti complici è stato disposto anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tutti, il DASPO. Calcio, non solo Palermo, tra gli stadi del sud candidati per Euro 2032 ci sono anche Roma, Salerno, Cagliari, Lecce, Napoli e Bari. Il progettista del San Nicola, Renzo Piano, ha approvato il concetto di restyling presentato dall'americano Vaughan. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Dici che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2.000 fermi in tutto il paese. Primo scoglio superato per la maggioranza sulla strada della riforma della legge elettorale. Il centrodestra ha bocciato a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni in aula alla Camera. Voto finale l'8 ottobre. La Cina blocca le esportazioni di carburante. La sospensione per il mese in corso riguarda le spedizioni di diesel, benzina e rifornimenti per aerei verso tutte le destinazioni, ad eccezione di Hong Kong e Macao. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una media di 21,7 gradi centigradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. Lo certifica Copernicus, il programma che monitora la Terra. Le temperature roventi si sono estese ben oltre i mesi centrali, registrati 41 giorni di forte stress termico. Calcio stasera a Parigi. L'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Confronto con i più forti ci sarà molto utile, ammette il CT azzurro Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lesioni e atti persecutori. Due donne e due uomini a Modugno nel Barese sono finiti a domiciliari. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la querela di una giovane donna che ha denunciato di aver subito dai 4 pedinamenti aggressioni per una vicenda sentimentale pregressa. In un caso la donna sarebbe stata buttata a terra, presa a schiaffi e minacciata di morte. Minacce sarebbero arrivate anche attraverso i social. Due ore di sciopero alla fine di ogni turno ci saranno lunedì prossimo alla Vesta Italia, sede di Taranto, per protestare contro 3 licenziamenti effettuati nei giorni scorsi, motivati con la ristrutturazione dell'azienda che effettua assistenza e service per gli impianti di energia eolica. La protesta è stata decisa da Fiom CGL e Wilm. E a Laurenzana, in provincia di Potenza, il comune ha previsto un bonus carburanti per i residenti patentati. Le risorse derivano dalle compensazioni ai centri abitati confinanti con gli impianti petroliferi. Ma sentiamo il sindaco Giuseppe Trivigno.
3: Andiamo a trovare le risorse direttamente nello sfruttamento del petrolio, quindi queste risorse che vengono estratte nel nostro territorio ricadono direttamente non solo sul tessuto sociale, ma direttamente nelle tasche dei cittadini.
2: Il calcio, non solo Palermo. Tra gli stadi del sud candidati per Euro 2032 ci sono anche Roma, Salerno, Cagliari, Lecce, Napoli e Bari. Il progettista del San Nicola di Bari, Renzo Piano, ha approvato il concetto di restyling presentato dall'americano Vogen. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio
1: Norba. Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Italia a rischio paralisi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. Stop ai treni dalle 11 alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesto l'abbassamento dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. In Francia quasi 2000 i fermi per le rivolte scoppiate nel corso della protesta degli studenti in tutto il paese. Circa 120 i feriti tra i civili, tra cui 40 presidi e 83 tra i poliziotti e i gendarmi. Decine di edifici incendiati e danneggiati. Martedì una nuova mobilitazione. L'inflazione morde in vista della manovra. Meloni torna a chiedere maggiore flessibilità all'Europa. Non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, avverte la Premier, ma la Commissione mostra freddezza. Abbiamo già dato ampi margini. La maggioranza supera il primo ostacolo sulla legge elettorale. Bocciate alla Camera le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Restano dunque le preferenze con i capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso l'8 ottobre. La Germania si prepara alla guerra contemporanea. Nel 2027 Berlino creerà il suo primo reggimento specializzato nell'impiego di droni. Lo ha annunciato il ministro Pistorius. Il reparto sarà dotato di velivoli con un raggio d'azione fino a 500 km. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Europa. Certifica il programma di monitoraggio Copernicus. Temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 sopra i dati usuali del periodo, 41 i giorni con uno stress termico classificato come forte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Lesioni e atti persecutori. Due donne e due uomini a Modugno nel Barese sono finiti a domiciliari. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la querela di una giovane donna che ha denunciato di aver subito dai quattro pedinamenti e aggressioni per una vicenda sentimentale pregressa. In un caso la donna sarebbe stata buttata a terra, presa a schiaffi e minacciata di morte. Minacce sarebbero arrivate anche attraverso i social. Due ore di sciopero alla fine di ogni turno ci saranno lunedì prossimo alla Vesta Italia, sede di Taranto, per protestare contro tre licenziamenti effettuati nei giorni scorsi, motivati con la ristrutturazione dell'azienda che effettua assistenza e service per gli impianti di energia eolica. La protesta è stata decisa da Fiom CGL e Wilm. E a Laurenzana, in provincia di Potenza, il comune ha previsto un bonus carburanti per i residenti patentati. Le risorse derivano dalle compensazioni ai centri abitati confinanti con gli impianti petroliferi. Ma sentiamo il sindaco Giuseppe Trivigno.
3: Andiamo a trovare le risorse direttamente nello sfruttamento del petrolio, quindi queste risorse che vengono estratte nel nostro territorio ricadono direttamente non solo sul tessuto sociale, ma direttamente nelle tasche dei cittadini.
2: Il calcio, non solo Palermo. Tra gli stadi del sud candidati per Euro 2032 ci sono anche Roma, Salerno, Cagliari, Lecce, Napoli e Bari. Il progettista del San Nicola di Bari, Renzo Piano, ha approvato il concetto di restyling presentato dall'americano Vogen. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Non ho bisogno di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti, quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole, circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione, fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette: trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein. Ma non solo, sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De De Vitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

C'è scritto parole d'amore, le parole più nere. In entrambe mentivo, ma suonavano vere. Questa storia è una serie, col finale a puntate, gli altri stanno a vedere.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare, la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League. L'Italia sfida la Francia. Mancini ammette trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per due ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein, ma non solo, sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De De Vitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Colti i filtri sotto gli occhiali.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba!
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette: trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavori in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein, ma non solo. Sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De Devitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

0: amo Scocco.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al belli, cerco l'amore in una troia, Marco la

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stop ai treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein, ma non solo. Sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De Devitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

scorcerà mai, io mi muovo a memoria. E capisco se guardi incazzato, soltanto c'hai voglia. Si ride, si chiagna, comunque va buono lo stesso. Chi lo come a noi si fa innamoro, non stanno in silenzio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per due ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein, ma non solo. Sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De De Vitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Radio Norba. Breaking News con TG Com 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette: trasferta dura sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein. Ma non solo, sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
4: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton oltre l'algoritmo ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De Devitis.
3: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, camacire non darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: basta il tempo di un fiore. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stoppa i treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette: trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavori in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein, ma non solo. Sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De Devitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Francia in fiamme per le proteste degli studenti. Quasi 2000 i fermi nel corso della guerriglia che ha causato incendi e danni alle scuole. Circa 120 i civili feriti, tra cui 40 presidi. Martedì prossimo nuova giornata di manifestazioni. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità sui conti per frenare l'inflazione. Fredda la Commissione, già dati ampi margini. Intanto Eni concede uno sconto del 20% sui carburanti per agricoltori e pescatori. Ad agosto 2026 calo degli occupati in Italia, 5.000 i lavoratori in meno rispetto a luglio, lo rileva l'Istat. Su base annua invece il numero di persone con un impiego sale di 291.000 unità, disoccupazione al 6,2%. In corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. In tutta Italia stop ai treni fino alle 14, disagi previsti anche a scuola e nella sanità. Chiesta la riduzione dei prezzi dei carburanti e degli alimenti e un aumento degli stipendi. Secondo la procura di Pavia, la scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. In particolare la porta della cantina sarebbe stata aperta e richiusa almeno 5 volte, portando alla cancellazione di DNA e impronte. Nelle foto dei RIS si vede l'infisso in posizioni sempre diverse. Calcio questa sera in Nations League, l'Italia sfida la Francia. Mancini ammette trasferta dura, sarà di sicuro una partita difficile. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. Due uomini e due donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein. Ma non solo, sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De Devitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, i paesi del G7 insieme ai loro partner rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Donald Trump su Truth esulta e dice il processo inizierà immediatamente. La Francia afferma che non c'è nessuna richiesta in sospeso da parte dell'Italia su Ustica. L'ambasciata francese precisa che 2 documenti furono trasmessi nel 1986 e nel 90 dal Ministero della Difesa francese a quello italiano. Politica, la direzione PD approva all'unanimità la relazione di Elis Lyne. Al voto non hanno partecipato i rappresentanti dell'ala riformista del partito. PD pronto a guidare l'alleanza di centrosinistra di Cheslin, che gli alleati ribadisce: uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti. Salim El Kudri era capace di intendere di volere quando il 16 maggio scorso si gettò con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep del Tribunale di Modena. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo. Nel 2025 in Italia aumentano del 150% le dimissioni di medici del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al 2024. Il rapporto è di 43 dimessi ogni 100 assunti. Calcio, Nations League, dalle 20:45 Italia in campo a Parigi contro la Francia, allenata da Zidane. Mancini in avanti a fianco a Kane, ai fratelli Esposito, assente Mbappé nella Francia. L'attacco sarà guidato da Dembélé. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Aggressioni e minacce sui social per una relazione finita da tempo. 2 uomini e 2 donne sono stati arrestati a Modugno nel Barese dai carabinieri e sono finiti ai domiciliari. Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima, una giovane donna che in un episodio sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte. A causa delle deviazioni per lavoro in corso sulle provinciali, dopo la caduta di Massi, 150 studenti calabresi che frequentano gli istituti superiori di Maratea nel Potentino arrivano costantemente in ritardo a scuola. Oggi gli studenti protestano per chiedere di ripristinare quanto prima i tratti stradali. Lo sciopero dei lavoratori Vestas previsto lunedì 5 ottobre per 2 ore. I sindacati protestano contro i 3 licenziamenti, di cui 2 a Taranto, decisi dall'azienda per ragioni di riorganizzazione. Le sigle sindacali contestano le modalità con cui sono stati gestiti i provvedimenti. Vestas si occupa di assistenza e service agli impianti eolici. Al via Bisceglie Digiton, la maratona dedicata alle imprese digitali. 100 le startup in gara per il primo premio da 10.000 euro. Intorno alla manifestazione anche iniziative che valorizzano il ruolo sociale delle imprese e la politica, con il ministro Mazzi e la segretaria del PD Schlein. Ma non solo, sentiamo la vicepresidente della Fondazione Digiton, Letizia D'Amato.
3: Per la prima volta quest'anno abbiamo insignito il premio Digiton, oltre l'algoritmo, ad un grande imprenditore, un visionario che sa coniugare anche i valori dell'umanesimo a quelli dell'innovazione, ed è Brunello Cucinelli. E poi ci sarà un finale un po' più pop insieme a Nunzia De Girolamo e all'influencer conduttore Nicolò De De Vitis.
2: Ed è tutto con le notizie. Adesso l'editoriale del direttore Maurizio Angelillo, poi la viabilità al sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: sbagliare la vita mia.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia a Parigi. Nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
4: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
3: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16:30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Poco fa il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio hanno avuto disco verde dal Consiglio dei Ministri che si è riunito nel pomeriggio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo, lo 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi meno del previsto e lo 0,3% per l'energia all'anno. La Commissione europea conferma intanto che esaminerà la lettera di Giorgia Meloni sulla flessibilità, strada in salita per il via libera, resta il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi riduce lo spazio. Intanto sulle misure in manovra il ministro Giorgetti invita alla prudenza, il contesto, dice, richiede attenzione. Spagna verso elezioni anticipate, il congresso boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal premier Sanchez, il governo valuta ora l'ipotesi di voto anticipato per il prossimo 29 novembre. L'energia, l'Europa accetta di liberare riserve di gasolio dopo le pressioni di Trump e la minaccia di bloccare le esportazioni americane di diesel. Il comunicato del G7 conferma un rilascio coordinato di 100 milioni di barili in 4 mesi. In Ucraina Zelensky ringrazia Ursula von der Leyen per la decisione di erogare quasi 3 miliardi di euro al suo paese per il programma Ukraine Facility. Il sostegno garantirà la stabilità macrofinanziaria e rafforzerà le capacità di difesa di Kiev. Il calcio in chiusura, dalle 20:45 Italia in campo contro la Francia nel terzo turno di Nations League. In contemporanea con la partita dello Stade de France si gioca anche Belgio-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16:30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Mi chiedo se sei sveglia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità anche per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per l'anno successivo. L'Unione Europea cede alle richieste americane e mette a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi, lo ha annunciato oggi il presidente francese Macron dopo la riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno di energia a prezzi accessibili, dice la presidente Ursula von der Leyen. Esulta la notizia Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso l'Europa. La cronaca con le novità sulle indagini per il duplice delitto a Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Tribunale di Torre Annunziata che ha condannato oggi i sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella, la donna deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Vero e proprio esodo dalla sanità pubblica certificato da Anao Assomed. Nel 2025, secondo il sindacato, oltre 3.700 medici hanno lasciato gli ospedali, un dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti con quasi 2.900 unità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, battiti!
1: Radio Norba!
2: Scriviamo queste pagine, vorrei avere qualcosa di più di te.

0: così.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti, dove Christa Pike sarebbe priva di conoscenza e attaccata a un respiratore artificiale dopo l'esecuzione tramite iniezione letale fallita 2 giorni fa, lo riporta il New York Times. La donna fu condannata quando aveva 18 anni per l'omicidio di un'amica. In Italia, via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio, sulle misure in manovra. Intanto il ministro Giorgetti invita alla prudenza, il contesto secondo il titolare dell'economia richiede attenzione. La Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Giorgia Meloni sulla flessibilità, strada in salita comunque per il via libera, resta infatti il nodo degli aiuti mirati e l'impennata dei tassi riduce lo spazio. Ora la Spagna che va verso elezioni anticipate, il congresso iberico boccia le misure contro l'emergenza abitativa volute dal premier Sanchez, il governo valuta l'ipotesi di voto per il 29 novembre. Ci sono novità nelle indagini sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato un indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Chiudiamo con una notizia che arriva dal Principato di Monaco con la visita di Mattarella. Il Presidente della Repubblica, nel corso della cena con il Principe Alberto, ha auspicato che il Mediterraneo torni a essere fonte di civiltà, mare di pace e di cooperazione tra i popoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. 2 fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento,

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lain si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva da

0: Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB. Il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi. È intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Yeah! Radio Norba Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: Wow.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta alla Francia a Saint-Denis. Al gol di Olisee nel primo tempo per i transalpini, replica a bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica, Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lain si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di

0: questo contributo. La cronaca dalla Campania con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia. Nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawasomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Ex Ilva di Taranto. A denunciare l'accaduto è il sindacato USB, il primo episodio la scorsa notte, il secondo questa mattina. La fuoriuscita sarebbe stata provocata da fori presenti nelle siviere. Le temperature superano i 1500 gradi, è intuibile il rischio di incendio, afferma il sindacato, che chiede verifiche immediate. Nuovo record al Policlinico di Bari, eseguiti 3 trapianti di cuore in sole 24 ore. A ricevere un nuovo cuore sono stati 3 pazienti di 26, 34 e 58 anni, tutti in condizioni cliniche gravi e per questo inseriti nel programma di emergenza nazionale. Gli organi sono stati prelevati da fuori regione. Sono 83 i trapianti di cuore realizzati da inizio anno nella cardiochirurgia dell'ospedale. Nel weekend a Bari si tengono i primi giochi italiani dello sport d'impresa. Competono in 6 discipline sportive oltre 450 atleti del mondo aziendale. Sentiamo Salvatore Spinella, presidente dei centri sportivi aziendali e industriali.
3: Abbiamo preso spunto ovviamente dal fatto che noi già organizziamo i campionati europei degli sport d'impresa con le maggiori imprese europee e i mondiali degli sport d'impresa. Oggi era importante portare il modello europeo e mondiale degli sport d'impresa in Italia.
2: Pallamano, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con il Metelli Colonia, il Conversano cerca il bis. Domani alle 16.30 i pugliesi saranno di scena sul campo del Siracusa. Sempre domani alle 19 il Fasano ospiterà il Merano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora di calcio che riguarda la Nations League, con una grande Italia che ha imposto l'1-1 in trasferta la Francia a Saint-Denis. Al gol di Olise nel primo tempo per i transalpini, replica a Bastoni nella ripresa, grandi parate di Donnarumma ma anche occasioni degli azzurri nitide non sfruttate. Cambiamo argomento: via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027, stessa entità per l'anno successivo. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, con analoga previsione per il 2028. Politica: Giuseppe Conte, parlando ad un evento a Frosinone, ha detto che Elis Lein si assume una grande responsabilità politica volendo Renzi nella coalizione sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, dice Conte, sarà diretta garante di questo contributo. La cronaca dalla Campania, con il tribunale di Torre Annunziata che condanna i tre sanitari imputati nel processo per la morte di Vanessa Cella. La 37enne morì il 26 marzo del 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica in una casa di cura a Torre del Greco. Un vero e proprio esodo dalla sanità pubblica in Italia: nel 2025 oltre 3.700 i medici, secondo il sindacato Anawassomed, che hanno abbandonato gli ospedali, dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti, quasi 2.900. Wall Street chiude positiva: Dow Jones che guadagna lo 0,50%, il Nasdaq avanza dell'1,19%, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,75%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Due fuoriuscite di acciaio incandescente si sarebbero verificate nelle scorse ore nell'acciaieria 2 dello stabilimento Exil.